0: ti tocca nella ti fondo.
1: È la parte che ti tocca nella ti fondo.
0: Non è una fossa grande, è giusta, precisa. È la terra che volevi veder divisa.
1: È la terra che volevi veder divisa.
0: È una fossa grande per un piccolo morto. Mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
1: Mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
0: È una fossa grande per un morto da niente. Ma qui più che nel mondo stai comodamente.
1: Ma qui più che nel mondo stai comodamente.
0: È una fossa grande, la tua carne è poca. Ma la terra donata non si guarda in bocca.

Elle a pas été TikTok, della di fondo e la terra che volevi, ed è divisa, ma è più spazio attorno di quando era il mondo.